Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi, fratelli e sorelle, perché il Signore trovi il nostro cuore come il terreno buono, pronto ad accogliere la Sua presenza, chiediamo la Sua misericordia per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità, perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandato.

suoi germogli. Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza. Stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli. I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia. Tu visiti la terra, Signore, e benedici i tuoi germogli.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù, della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutte insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata, e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, i rovi crebbero, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia, che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi, non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca».

Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. Nel racconto della parabola del seminatore, carissimi, c'è un protagonista indiscusso che prima ancora che essere il terreno su cui il seme cade, sui i terreni, su cui il seme cade, perché Gesù si preoccupa di descrivere diverse tipologie di risposte alla stessa iniziativa del seminatore di seminare. Il vero protagonista, il primo e il vero protagonista è proprio il seminatore. Se c'è una cosa davanti alla quale tutti devono fare i conti, rispondendo ciascuno a suo modo, è l'iniziativa incessante e ininterrotta del seminatore. Il vero punto di stupore, il vero punto di provocazione, la vera novità non è che uno risponda sì, uno risponda no, uno risponda se, uno risponda ni, ma che ci sia uno che nonostante tutte le nostre risposte, più o meno positive, più o meno disponibili, non abbia ancora trovato una ragione sufficiente per smettere di seminare. Questo è il punto di novità, che non viene compreso, perché è proprio di Dio. Soltanto Dio può non smettere di prendere iniziativa con noi, anche se vede che spesso la sua iniziativa nei nostri confronti va a finire in nulla, perché noi trattiamo male e sciupiamo anche i doni più grandi. Non è che ci fa morire perché vede che usiamo male la vita, non è che ci toglie un talento, un dono perché lo usiamo male. Continua, rischia, ritenta, riprova, si rimette in gioco, risemina, perché sa, e questo è tipico solo della misericordia di Dio, che la nostra risposta non è mai definitiva. Questo è il punto di vista con cui Dio ci guarda. La nostra risposta non è mai definitiva. L'uomo può sempre cambiare, può sempre ricominciare, può sempre pentirsi, può sempre rimettersi in gioco. E Dio pazienta, pazienta da Dio, cioè fino a diventare ingiusto. È una pazienza ingiusta secondo i nostri criteri. La misericordia è radicalmente ingiusta secondo i nostri criteri umani, ma lui, grazie a Dio, è così e continua a muoversi così. San Paolo, però, ci ha rivelato una cosa fondamentale, perché il Vangelo, vi siete accorti, non parla soltanto di accoglienza del seme, della parola, ma anche di comprensione. Non basta che uno la accolga, perché se uno la accoglie e non capisce nulla, rimane assolutamente inutile la seminagione. Occorre l'accoglienza e la comprensione.
E la comprensione, dice il Vangelo, addirittura Isaia, è opera del cuore, cioè dove si gioca la comprensione? Nel cuore dell'uomo, cioè nella parte più profonda di noi, dove la nostra ragione e i nostri affetti si danno appuntamento. Lì avviene il miracolo, perché è un miracolo, della comprensione, cioè di tenere insieme tutti i fattori, tutte le cose che l'incontro con Gesù generano, non solo alcune, non solo altre, ma tutte le cose che l'incontro con Gesù genera. San Paolo, per esempio, ci ha ricordato una cosa fondamentale, che tutto quello che noi siamo e tutto ciò che la realtà attorno a noi è, ci fa capire che c'è qualcosa che manca. Il fatto che la creazione sia in subbuglio, anche fisicamente, il fatto che noi siamo in subbuglio e che non c'è mai un momento in cui possiamo dire «Oh, adesso è finita, posso godermela e stare in pace», perché non è così, non è una disgrazia, ma è un estremo indizio che il Creatore ci ha lasciato per ricordarci che soltanto una è la nostra casa. Soltanto uno è il seme di cui abbiamo bisogno, soltanto una è la presenza in grado di arrivare fino nel nostro intimo, ed è quella di Cristo. Tutta la creazione geme e soffre, tutto ci dice attorno a noi che c'è qualcosa che manca. Noi che cosa possiamo fare? Possiamo liquidare tutto con uno sbadiglio, come se nulla fosse, dando credito agli esperti di oggi che sono qui ad aspettare che la terra esploda dal caldo, oppure guardare e attendere il ritorno di Cristo, la sua venuta. Questa è la differenza. Ecco perché San Paolo dice che tutto questo sommovimento serve perché si vedano quali sono i figli di Dio, si vedano da come ragionano, da come vivono, da come affrontano la realtà. Si vede da lì se in noi c'è la fede o c'è soltanto una vaga devozione cristiana, liquidata da uno sbadiglio, cioè sì, come se nulla fosse. Si vede se siamo presi nel profondo, se il nostro cuore si accende davanti alla sua presenza, o se come se nulla fosse. Chiediamo allora questa grazia, carissimi, stupore e commozione, non tanto perché noi la azzecchiamo o sbagliamo, ma perché il seminatore non si stanca di seminare, di uscire e seminare. È lui che fa il primo passo, è lui che prende l'iniziativa, è lui che arriva fino a noi. Pensate, persino la risposta negativa di chi gli dice no, non mi interessa il tuo seme, non mi interessi più. Che cosa ci costringe a fare? Ad ammettere che c'è una proposta alla quale uno sta dicendo di no. Persino il no costringe a riconoscere una presenza. Chiediamo il miracolo del sì alla Vergine Santa perché la nostra vita prenda gusto. Non è che Dio ci guadagna, ci guadagniamo noi. Dio non ha bisogno del nostro consenso, siamo noi che abbiamo bisogno di dirgli di sì per non perdere la vita intanto che la viviamo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, fratelli e sorelle, innalziamo con fiducia le nostre preghiere, rispondendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa seminatrice instancabile della parola, abbia il coraggio di uscire in tutti i campi del mondo, esaminando il Vangelo senza timore ed esclusioni. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per chi detiene il potere politico, comprenda che la parola di Dio è la sorgente della giustizia e della dignità dell'uomo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per il mondo intero, la parola abiliti le culture, popoli, le famiglie, i giovani e generi di cambiamento in un mondo più fraterno e pacifico. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la nostra comunità, ognuno riconosca il terreno della propria vita, dove la parola fatica a germogliare, per chiedere la grazia di diventare terra buona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, esaudisci, secondo la tua volontà, le preghiere del tuo popolo. Portino frutto, secondo il tuo volere, nei nostri cuori, per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 168.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera, trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il sangue del tuo Figlio e la potenza dello Spirito, hai raccolto intorno a te i figli dispersi a causa del peccato, perché il tuo popolo, radunato nella comunione della Trinità, a lode della tua multiforme sapienza, sia riconosciuto corpo di Cristo, tempio dello Spirito, chiesa del Dio vivente. Per questo mistero di salvezza, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito. Diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro, sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza, per Cristo nostro Signore. Uscendo dalla chiesa potete acquistare, come ogni mese, la rivista Scarpe de Tennis. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare con frutto l'Eucaristia, raccogliendo tutta la nostra vita davanti all'altare, riconosciamo i nostri peccati perché il Signore ci dia la grazia della ripartenza. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della Tua verità perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme, per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezza. Il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi. I rovi crebbero, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti, a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia, che dice: udrete sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi, non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola, la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola, la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. C'è un protagonista indiscusso di questo racconto del seminatore così famoso e che non è il terreno, o meglio i terreni sui quali cade il seme e che rispondono diversamente al seme gettato. Il vero protagonista della parabola è il seminatore. Colui da cui tutto parte, persino le risposte dei vari terreni, è il seminatore. Senza la sua iniziativa, senza il suo seme gettato, non ci sarebbe risposta positiva o negativa, non ci sarebbe titubanza o slancio, non ci sarebbe possibilità alcuna di fioritura di alcunché. È perché c'è il seminatore che parliamo dei terreni, è perché c'è il seminatore che parliamo di accoglienza o di rifiuto,
è perché c'è Lui che tutto è possibile. Dunque non confondiamoci. Prima di correre a capire che tipo di terreno siamo o cosa su cui siamo più abili, che tipo di terreno sono gli altri, non togliamo gli occhi dal seminatore e dalla sua iniziativa, perché c'è qualcosa di strano in questo modo di fare del seminatore, che è Cristo. Anzitutto il seminatore esce. Un dato banale, ma non è banale. Potrebbe non fare quello che fa, ma lo fa. Potrebbe farlo in modo più comodo, ma si scomoda. Esce Lui, viene Lui, si muove Lui, viene a cercarci Lui. E come lo fa? Lo fa senza nessuna garanzia previa. Questo è strano, è un seminatore sprovveduto. Noi diremmo inesperto, perché butta il seme dappertutto. Se lo butta sulla strada, è una bella pretesa che fiorisca. Perché lo butta sulla strada? Perché lo butta in mezzo ai rovi? Perché non lo butta sul terreno buono, ben sistemato, pronto ad accogliere il seme? No, butta il seme dappertutto. Butta il seme dappertutto e continua a buttarlo dappertutto, nonostante le evidenti risposte negative o inadeguate dei terreni che non sono fatti per accogliere il seme. Cioè questa iniziativa del seminatore, guardate che è un po' strana. Nessuno di noi seminerebbe così, nessun contadino seminerebbe così. Ma tant'è che non è capita, non è compresa. La folla non capisce la parabola. Gli apostoli stessi hanno bisogno che venga rispiegata in disparte, perché non è comprensibile questo metodo del seminatore. Troppo fuori dagli schemi. Perché non occorre che non togliamo gli occhi di dosso dal seminatore? Perché questo metodo di Dio corregge e viene a soccorrere il nostro metodo, che è esattamente l'opposto. Calcola, misura, contiene. Quando individua un terreno e lo giudica come non accogliente, con quel terreno lì noi non rischiamo più, non ci proviamo più. Guardate che a volte facciamo così anche con i figli, o col marito e con la moglie. Cioè, su alcune questioni non osiamo più. Ci stanchiamo di rischiare, ci stanchiamo di continuare a tentare, basta, perché noi siamo fatti così, cioè in noi c'è un punto di resistenza che è scardinato da Dio, solo Dio è in grado di scardinare questo punto, perché? Perché Dio parte da un altro punto di vista, e cioè dal fatto che le nostre risposte non sono mai definitive. Fino al nostro ultimo respiro su questa terra, le nostre risposte non sono mai definitive. La misericordia di Dio si muove partendo da questa constatazione che noi dimentichiamo un istante dopo averla pensata. Le risposte nostre, le risposte degli altri non sono mai l'ultima parola. L'uomo ha sempre la possibilità di pentirsi, di ripensarci, di ricominciare, di ripartire, di riprendere, a condizione che ci sia qualcuno che lo guarda non per l'ultima cosa che ha detto, ma per quella che deve ancora dire. Questo è il motivo per cui non ci conviene staccare gli occhi dal seminatore. Perché se dovesse vincere la nostra misura e il nostro calcolo, non ci sarebbe possibilità alcuna di fioritura per nessuno. Per primi noi, ma anche per gli altri. In quante case a volte vince questo preconcetto sulla realtà e sulla persona. Per cui uno non è che va via di casa, sta in casa, ma non si aspetta più niente. Non si aspetta più niente da nessuno, si stufa, vive con cinismo la vita in casa,
dai figli non si aspetta più nulla, dal marito o dalla moglie non si aspetta più nulla, da sé non si aspetta, cioè vince un cinismo impressionante per cui diventa un cimitero a cielo aperto. Tutto fila via liscio, eh? Non è che uno fa dei colpi di testa, o no, fa la vita normale, tranquilla, morta. L'unico punto che ci può consentire di ricominciare non è il nostro sguardo, la nostra capacità o il nostro sforzo di diventare un terreno buono. Noi siamo un miscuglio di terreni, anche in base alle stagioni della nostra vita. Diverso è uno che è colpito dalla sofferenza, diverso è uno a cui sembra che tutto vada via liscio. Diverso è uno che ha sofferto tanto e uno che ha sofferto poco. Cioè la qualità del terreno deve essere, è garantita dalle prove che il terreno deve affrontare. Occorre tempo. Ecco, grazie a Dio, a Dio non manca il tempo. Il protagonismo di questo seminatore, la vera energia di questo seminatore è la pazienza. Pazienza, carissimi, anche nei nostri confronti, che a volte veniamo qui a messa, dove viene gettata in abbondanza la parola di Dio, ma la nostra testa chissà dov'è. Basta guardare gli occhi dove vanno, no? Cioè qui sentiamo, accogliamo, ci viene dato tutto, il cuore della questione, e noi non ci siamo. Anche se siamo qui, non ci siamo. Pensate che pazienza ha Dio. Pensate che pazienza ha Dio. Che mette nelle nostre mani di gente distratta, meschina, sempre con la testa altrove, perché sono più importanti le nostre cose, mette nelle nostre mani il suo tesoro più grande. Aspettando pazientemente che il nostro cuore lo comprenda, perché la parabola contiene questo dettaglio. Non basta che il terreno accolga il seme, occorre che il seme sia compreso. Compreso, non solo capito da un punto di vista intellettuale, ma abbracciato. Permettere al seme di diventare una cosa sola con lui, e l'organo che già il profeta Isaia individua come capace di questa comprensione è il nostro cuore. Il cuore è il terreno in cui il seme può essere compreso. Perché tanti e tante volte, carissimi, sentiamo queste parole. Provate a pensare uno che non ha mai mancato una messa da quando ha coscienza di aver iniziato a parteciparvi. Ma quante volte abbiamo compreso quello che abbiamo celebrato? Quante volte abbiamo compreso quello che abbiamo ascoltato? Il più delle volte usciamo di qui che già non ci ricordiamo più il Vangelo che abbiamo sentito, perché la mente nostra è sempre altrove, invece il seminatore è lì. Il seminatore è lì, come il padre della parabola del figlio del prodigo, è lì. La casa di Dio è sempre abitata, anche se noi scappiamo. Questo è ciò che ci garantisce il ritorno, altrimenti tornando la troveremmo vuota. Chiediamo questa grazia, carissimi, stupore e commozione per questa iniziativa inesausta e incessante di Dio, che semina, senza chiedere garanzie, e la disponibilità del nostro cuore a lasciarsi convertire da questa sua iniziativa, che rimane la cosa più grandiosa e meno scontata al mondo. Chiediamo alla Madonna questa grazia, impariamo da lei il dono del sì, perché la nostra vita possa fiorire ora. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio. Fratelli e sorelle, con fiducia innalziamo le nostre preghiere, rispondiamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, seminatrice instancabile della parola, abbia il coraggio di uscire in tutti i campi del mondo, seminando il Vangelo senza timore ed esclusioni, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per chi detiene il potere politico, comprenda che la parola di Dio è la sorgente della giustizia e della dignità dell'uomo, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per il creato e soprattutto per il mare, li si sappia custodire e preservare dall'inquinamento e dallo sfruttamento indiscriminato, affinché le acque restino dono di vita e di bellezza per le generazioni future, preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per la nostra comunità, ognuno riconosca il terreno della propria vita dove la parola fatica a germogliare per chiedere la grazia di diventare terra buona, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Esaudisci, o Padre, le preghiere che ti abbiamo innalzato secondo la tua santa volontà. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Canto numero 100.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa.
0: Guarda, Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera, trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

0: Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo, al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Canto di comunione numero 129.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. Uscendo dalla Chiesa, come ogni mese, trovate la possibilità di acquistare la rivista Scarpe de Tennis. Mi permetto di richiamare il fatto che anche se siamo in estate e fa caldo, veniamo in chiesa con un abbigliamento adeguato, magari evitando le canottiere o cose non adatte al posto e che non dicono dell'attesa, perché l'abbigliamento dice di un'attesa dell'incontro che uno fa. Signore, sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.